indoda yomphongo izwi lomzansi. Isibusiso usuku lwakho uma uqala ngokulalela indoda yomphongolo.

Izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi indoda yomphongolo

0: Shidodo kuyizwi lomzansi.
1: Ushelelo thandeka isibela sothando.